0: Fluido Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Radio Company, Fluido.

0: Bonne nuit.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.
2: Nella profondità della notte inizia un viaggio oltre il suono. Su Radio Company le frequenze si fondono con il battito dell'universo. Qui, dove il tempo si dissolve e l'anima danza.
3: We got a party to go to tonight.
2: Oniwox ti guida tra vibrazioni avvolgenti e misteriose. Questo non è solo un radio show, è un rituale. Benvenuti a Music Therapy.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.

0: on Radio Company. Danzateria version.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che frega!
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello?
3: Sì, sì.
1: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
7: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company.

0: Tonello, c'è l'80 Festival che suona qui su Radio Company la domenica mattina. Buona giornata, buone ferie, buona estate o buon lavoro chi sta lavorando comunque in questa mattinata. Pezzo italiano che proprio sa il sapore dell'estate di quegli anni ed è Gianni Bella, che alla quale mandiamo un grosso abbraccio e ho avuto la fortuna di conoscere questo grande artista. E sentiremo Questo amore non si tocca, la versione originale, poi Brian Adams, grande rocker scoperto da Tina Turner con Summer of 69.
1: 80 Festival.

Allora lui, Brian Adams con Seminar of 69, Gianni Bella, Questo amore non si tocca, l'abbiamo ricantata tutti insieme. Ora ci ributtiamo nel sound degli anni 70, rock con Lorna Lucia, la sua Rock Collection, e poi lei, I Missed You and Knock on Wood.

0: E visto che Rocklewood e Laura Bulsi la sua Rocklation, ancora una piccola pausa, pochi minuti, e torniamo noi degli 80 qui su Radio Company con 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000, Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Chase
4: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Festival. Let's go!
1: L'80 Festival suona la domenica mattina d'estate con Mauro Tonello. Ancora buona giornata dall'Inghilterra. Ora loro, le Banana Lama con Robert De Niro's Wedding e gli Abba Dance 70 con Honey Honey.
0: 80 Festival.

formazione degli Abba con Honey Honey, prima ancora le Bananarama con Robert De Niro's Waiting, nel nostro 80 Festival Jimmy Somerville, la sua versione di un pezzo super famoso di Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, e poi lei, la poetessa della musica rock, Patti Smith con People Have the Power.

0: pezzo poi ripreso da molti altri artisti, tra questi anche i Coro della dance italiana, questa People Have the Power per Patti Smith, prima ancora Jimmy Somerville su Never Can Say Goodbye. Troppo torniamo con gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: Siamo così belli carichi il nostro 80 Festival di domenica mattina in questa estate. Da Mauro Tonello è tutto, ancora buone vacanze, buone ferie per chi è in partenza, come diciamo sempre, molta attenzione per strade e autostrade d'Italia, e noi ci sentiamo come sempre il prossimo weekend.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Company! Company, i successi più passati questa settimana su Radio Company.
7: Buona domenica, ben trovati e benvenuti qui a Radio Company. Domenica 9 di agosto 2026, siamo nel pieno dell'estate, siamo nel pieno dei giorni tradizionalmente dedicati alle ferie, alle vacanze. Quindi spero che se sarete in movimento, se sarete già nella vostra località di vacanza, decidiate comunque di trascorrere un po' di tempo con noi, anche perché sono le 8 della domenica mattina e noi siamo qua a lavoro. Inizia infatti una nuova puntata della nostra classifica ufficiale, la Company Hit. Salve a tutti da Stefano Ferrari, saluto DJM, lui che ci permetterà di sentire gran parte delle canzoni che compongono le prime 30 della nostra classifica, che in realtà ne menziona in totale 50. Sono le 50 canzoni più passate da Radio Company negli ultimi 7 giorni e che trovate nella versione da 50 al nostro sito www.radiocompany.com. Per noi prime 30, dove tra l'altro sentiremo e conosceremo proprio in chiusura di prima ora l'unica nuova entrata di questa settimana, ma attenzione perché avremo anche una nuova numero 1. Intanto partiamo dalla 30, si comincia oggi con Sienna Spyro.

Serial Lover per Sienna Spyro, che guadagna 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana e quindi va alla 30, entra nella parte dedicata alla nostra domenica mattina, quindi alla top 30. Alla 29 arriva Achille Lauro.

0: perde parecchio Achille Lauro con La città degli angeli. Questa settimana lui scende alla 29 della nostra classifica. Ora ci dobbiamo fermare, arrivano i consigli per gli acquisti.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company.

0: Bentornati in classifica, buona domenica e benvenuti qui a Radio Company da Stefano Ferrari alla console della Company. Dalla console di Radio Company c'è DJ M che ha appena suonato la posizione numero 28, ultimo, che con Romantica guadagna 11 posti e anche lui entra a far parte della top 30 della nostra Company. Alla 27 arrivano Gabri Ponte e Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: DNA.
1: Si intitola DNA, la canzone di Gabri Ponte e Jovanotti, che perdono 5 posti, scendono alla 27 della nostra chart. In discesa un po' meno, però va un po' meno peggio, diciamo, nel senso che le posizioni perse non sono 5, ma sono 3

Maledetto Medi Fulminacci, che come già detto passa dalla 23 alla 26 della nostra classifica. Alla 25 invece abbiamo una nuova entrata di domenica scorsa che guadagna 8 posizioni. È il singolo di Peggy Goo.

0: si intitola Woman, il pezzo di Peggy Gou e Ayra Starr, che dunque entravano in classifica alla 33 la scorsa settimana, entrano nella top 30 andando alla 25 proprio oggi. Ora una piccola pausa, time out per noi.
1: Company, sono i più ascoltati su Radio Company. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: artisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

Ancora buona domenica, benvenuti, buon 9 di agosto 2026, questa è Radio Company, io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, alla posizione 24 abbiamo appena sentito Zomber con My Body Isn't Ready, lui che

0: Si intitola Dimanche Midi Pil, il pezzo di Giselle che guadagna un posto dopo essere entrato proprio la scorsa settimana alla numero 24. Oggi ovviamente la matematica non è un'opinione, la posizione è la numero 23. Alla 22 arrivano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.
1: Chi si umare? Perché non dà niente, non sai che devo umare. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

La costiera amalfitana per Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, che passano oggi dalla 21 alla 22 della nostra classifica. Alla 21 invece, in salita di 4 posti, troviamo il progetto The Boss.

si intitola Magnetic, il pezzo di The Bosa, uno sicuramente dei più ballati di questa estate 2026, anche uno dei più utilizzati sui social, per quel che sono riuscito ovviamente a vedere. Per The Bosa la posizione è la numero 21, alla 20 arriva Madame.

0: Mama non mama di Madame, che guadagna 6 posti e dunque risale alla posizione numero 20 della nostra chart. Alla 19 c'è Irama, ma lo sentiremo tra poco.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

Irama con la sua Cabana perde 3 posti, scende dalla 16 alla 19 questa settimana nella nostra classifica, la Company Hit, che alla posizione numero 18 ve l'avevo anticipato. A inizio trasmissione, dicevo, alla numero 18 ci dà la possibilità di sentire e scoprire l'unica nuova entrata di questa settimana. È il nuovo singolo di Save.

0: Parlar d'amore, questo è il titolo della canzone di Safe, che entra dunque nella nostra classifica esattamente alla posizione numero 18, andando peraltro a chiudere la prima delle due ore dedicate alla nostra classifica ufficiale.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, la morte di 262 lavoratori, in gran parte migranti italiani. Dal presidente Mattarella il richiamo al rispetto dei diritti dei migranti, proprio mentre tra Italia e Spagna si aggrava lo scontro su Schengen e migrazioni. Incidente mortale nel primo esodo di agosto in Emilia-Romagna, sulla 14 una donna di 67 anni ha perso la vita dopo un tamponamento che ha coinvolto 5 veicoli, 2 in gravi condizioni. Sport europei di nuoto, aspettando le gare in piscina, l'Italia al primo posto del medagliere, 23 podi, 7 d'oro. Ieri, dopo il bronzo nella 5 km, Gregorio Paltrinieri ha conquistato l'argento con la staffetta mista 4x1500.
3: Non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me. Oltre alle medaglie sono state imperfezioni, ma la staffetta di oggi è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
2: Sarà Diana Bianchetti, ex olimpionica di Fioretto e vicepresidente del CONI, la nuova capo delegazione della nazionale di calcio. L'ha annunciato il numero uno della FIGC, Giovanni Malagò. È tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Company. Radio Company Hit. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
2: Buona domenica, domenica 9 di agosto 2026. Buone ferie e buone vacanze se le state facendo. E ovviamente se non cambia nulla, nel senso che magari domani andate a lavorare, molti di voi ci andranno, noi compresi, beh, buona estate lo stesso e buon ascolto della nostra classifica. Salve a tutti da Stefano Ferrari. C'è invece ad occuparsi della regia DJM, che è pronto a farci ripartire. E ripartiamo ovviamente andando con ordine, quindi c'è da ascoltare la posizione 17 occupata.

e Alfa la posizione, la numero 16, canzone che perde due posizioni dopo essere stata comunque anche alla numero 1 della nostra chart, anche se la permanenza è stata molto breve, soltanto una puntata. Alla 15 arrivano Tame Impala.

0: Si intitola Dracula e perde 6 posti il progetto di Tame Impala e Jennie, proprio la Jennie delle Blackpink, quindi K-pop come se non ci fosse un domani, a posizione numero 15 per loro. Time Out invece per noi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: mi spiace, ma anche le mie, sai, quindi se ci possiamo dare la mano virtuale, una pacca sulla spalla. E dice: guarda, adesso andiamo a fare shopping per la scuola, da Gaia. Ciao Gaia. Allora, shopping per la scuola, bello? Bello, anche se il 9 agosto ci portiamo avanti. E sì, perché allora intanto è da settimane, diciamolo, che sono già comparsi, non so se avete fatto caso anche voi, i diari, diari, quaderni, zaini, tutto il materiale, e sono bellissimi. Sono io ieri mi sono, giuro, mi sono, sono incantata di fronte a tutto il materiale scolastico. Ormai non mi riguarda più da qualche anno. Marti mi guarda, se da qualche anno, un po' più di qualche anno, va bene, non si dice l'età di una signora. No vabbè, però io comunque ogni tanto, sapete cosa faccio? Io la penna colorata, l'evidenziatore, quello fighetto.
1: Te la compri, lo so.
0: Esatto, l'ultimo io me lo compro. Come faccio? Pensate che ieri ho ceduto a questa cosa. Di solito io sono tra quelle che compra l'agenda del nuovo anno, diciamo a metà del mese, tipo di gennaio, no? Metà verso la fine. Quest'anno l'ho presa adesso, erano lì anche sì in offerta. E ho detto: ah, poi mi riduco all'ultimo secondo e non trovo niente, ma niente, niente. Invece adesso ho un'ampia scelta, capito? Quindi ho già preso, esatto, ieri che era l'8 agosto, ho già comprato l'agenda del 2026. E mai me lo sarei aspettata da me, capite? Va bene, Gaia, grazie per avermi, insomma, servito questo assist in cui ho aperto un po' una parentesi di vita della Jay. Va bene, detto questo, tra poco io ritorno con tutti i vostri messaggi.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

attrice. Noi stiamo facendo 30 km per andare a vedere Spider-Man al cinema. Ma tipo, quindi cinema di mattina, ok, ci sta. E poi tipo 30 km per

0: butto lì, perché effettivamente c'è anche chi fa diversi chilometri per l'appunto, perché piace tantissimo un determinato cinema, una determinata sala, eccetera eccetera. Va bene, poi caro DJ Martin, se non sbaglio c'è anche chi, insomma, vuole far sentire la propria voce, quindi sentiamo. Che squillante.
1: Ciao, sono Maria Luisa da Nomenta di Piave. Dopo 2 mesi e mezzo di fermo obbligatorio per una rottura al ginocchio,
0: sì,
1: stamattina finalmente una bella e una passeggiata.
0: Sì,
1: oggi pomeriggio andremo al mare.
0: Mamma,
1: ciao, buona domenica.
0: Buona domenica.

insomma, chi ci scrive: guarda, io sono nell'orto finché non c'è troppo caldo. Beh, effettivamente. Che, sai Martin, che tante volte penso anch'io che bello sarebbe avere un orto. Cioè, io

0: protagonisti e soprattutto noi siamo con voi a fare che cosa. Allora, saluto Elisabetta che ci scrive: ciao Jay, sono in ferie e sto partendo da Udine per raggiungere Comeglianz, dove la mia amica Elena sta riavviando l'attività per la creazione di bignè pazzeschi con la ricetta degli anni 60. Forza Elena, buona domenica, una buona domenica anche a te, sia ad Elena ovviamente, e che a te carissima Elisabetta. Poi quando arrivi facci sapere, mandaci anche qualche foto così ci rifacciamo gli occhi, vorrei dire, di questi bignè che immagino siano meravigliosi.
1: Può anche mandare qualcuno.
0: Direi, senti Martin come si porta avanti nel frattempo. Beh Martin, andiamo a fare un giro, guidi tu ovviamente, che sai che io sono, io non è che sono molto pratica, tu invece sei molto bravo, lo so, e quindi fai tu e fai bene, dicono di solito, no? Va bene, un abbraccio Elisabetta. Detto questo, 333 2688 688, piccolo break e ritorniamo tra pochissimo.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Sport.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi.
1: Dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: Express e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Chase
0: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

dove siete in questo momento e che si fa? Soprattutto chi si va? È la domanda che mi predomina. Allora vado a salutare Michela, Giulia, Raul ed Estrella che ci scrivono: ciao, noi siamo in direzione

tutti, mordi e fuggi, come si suol dire. Grazie per l'applauso, che non solo applauso finalizzato al vabbè, perché sono riuscita a raggiungere un obiettivo, sì, certo, che bello. Allora, poi vado a salutare anche Adriano che sentiamo nel weekend di Radio Company, immagino anche gli altri giorni, però io lo sento, parlo per me, nel weekend di Radio Company.

lavoro in moto un pochino più tardi. Detto questo, ho fatto quindi un po' una biografia della vita di Adriano. Oggi mi manda una foto con scritto: ciao Jay, oggi riposo e relax nel mio giardino, fatto colazione fuori, meraviglioso. È vero, perché stamattina insomma non si sta malaccio, soprattutto nella prima parte non si stava proprio malaccio fuori, e quindi hai fatto bene a approfittarne. Tra l'altro, Adriano, apro una parentesi, qui ritorniamo nella vita della Jay, perché guardando la foto, ok, c'hai anche la piscina bella, che mi sa che ti aspetta in questa giornata di relax, e poi in parte vedo che hai il pavimento esterno, la pavimentazione esterna, ho fatto caso anche quella, che è identica, e per un attimo ho pigliato un colpo, a quella dei miei, sì, della casa dei miei, cioè, ma proprio lo stesso sasso, la stessa tipologia, eppure la cornice esterna è il battiscopa della casa, ecco. Ho analizzato bene la foto che mi ha mandato, hai scelto gli stessi colori. Va bene, detto questo, chiusa parentesi, ovviamente so che al mondo interessa questa

0: Daniela Piaga, businessman, Radio Company, in questo 9 agosto. Allora, volevo salutare Linda dalla provincia di Verona. Lei ci scrive direzione Gallipoli in auto con pausa ad Acquaviva delle Fonti. Partiti ieri da Verona, sosta a Chieti e saremo 2 settimane con 3 famiglie di amici. Buona vacanza, siete i migliori. Ma grazie, una buona vacanza a voi ovviamente, mamma mia. Poi allora aspetta, stai via 2 settimane, ok? Quindi poi quando torni fammi sapere cosa hai visto di bello e com'è andata, ok Linda? Intanto ti mando un grande abbraccio. Noi facciamo un piccolo break e torniamo tra pochissimo.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Sara G, in questo 9 agosto alle 11:10. Allora, a proposito dei vostri messaggi che stanno arrivando al 333-2688-688, e vi ricordo anche che potete inviarci i vostri messaggi WhatsApp vocali, così, no? Cioè, fai anche prima col messaggio WhatsApp vocale. Ad ogni modo, saluto nel frattempo una nostra ascoltatrice che ci scrive: ciao company, un saluto da me e Fausto, il mio futuro marito. Io sto giocando con Ari, la nostra barboncina toy, mentre lui sta facendo le pulizie. Il mare lo vediamo la settimana prossima, speriamo di trovare bel tempo. Beh, dai, speriamo di sì. Ma allora, Martin dice di sì, dall'alto delle sue previsioni. Che previsioni hai fatto tu, che dici di così a naso? Dici, vabbè.
1: A naso
0: Martin dice di sì, quindi boh, vabbè, poi vado a vedere io. Dipende poi dove andate anche, però attenzione perché è un po' vasto la cosa. Però mare, dai, qualche grado in meno si spera ci sia, voglio dire. Va bene, allora, mentre voi continuate a raccontarci, insomma, la vostra giornata, la vostra domenica, anche facendo sentire ovviamente quella che è la vostra voce, tra poco vorrei sondare una cosa con voi, se siete come me oppure il Martin, per quanto riguarda una determinata cosa. Di cosa parlerò non so neanche lui, infatti mi guarda e fa: ma Jay, ma perché mi metti in mezzo alle cose, io non so nulla. Abbi fede, ok? A tra poco.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Radio Co-

0: se ne è parlato molto Gianluca Grignani con L'Aiuola, canzone che insomma ha fatto molto discutere cos'era L'Aiuola nel 2002, ma che cos'è ancora adesso. Momento C60 col DJ Nick, consumato alla grande nell'anno 2002.
1: Bene, capo.

0: company. Un Sacco Belly. Un Sacco Beach. L'estate di Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago.

0: e DJ Nick. Inizia con noi il viaggio. Domenica 16 agosto, Piazza Carli, Asiago. La notte sarà illuminata dallo spettacolare show pirotecnico di Parente Fireworks, evento promosso dal comune di Asiago. Partner Latte Busche, Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipi CHX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

terra, Caribe Bay. Un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

ragazzi, siamo pronti per la nostra classifica, la classifica ufficiale delle, la top 12 delle canzoni più ascoltate dei cartoni animati, anzi non più ascoltate, più richieste dei cartoni animati, più richieste al nostro gioco dove non si vince niente. Siamo a metà classifica, ce la portiamo dietro tutta l'estate. Posizione numero 6, se vi siete persi le altre puntate andate ad ascoltarvi ovviamente le altre puntate su stream oppure su radiocompany.com, dove ci sono tutte quante le puntate di Un Sacco Belli, di Un Sacco Bitch. Attenzione alla numero 6, un cartone mitico, epico, che si chiama Dragon Ball.

0: va così alla fine di questa trasmissione. E così ci salutiamo, ragazzi. Grazie per essere stati con noi. L'estate continua, ovviamente le belle giornate ci abbracciano quando è possibile.
1: Ciao.
0: Grazie al DJ Nick, grazie alla Sandy, grazie a tutta la crew. Dove ritroveremo l'omino dei Daft Punk nella prossima puntata? Non lo sappiamo, ma lo scopriremo. Restate con noi, sempre qua con un sacco belli e un sacco beach. L'estate, appunto, di un sacco belli, l'unico e solo programma senza regole. Ciao,
2: bel lavoro, andiamo.
3: Un sacco belli.
4: Ce l'abbiamo fatta!
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
7: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Company. Il mixatone della Company. La domenica di Radio Company.

0: Company, la domenica d'estate. Spot.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: protagonisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il

0: e con il patrocinio della Regione Veneto. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: L'estate ti fa ballare con il mixatone della Com.

0: terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: timpani. La domenica d'estate.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Radio
6: Company Maximum in questa domenica 9 agosto su Radio Company. Ciao a tutti, bentrovati, buon pomeriggio, buon fine settimana, buona estate, buon caldone a tutti ragazzi, ragazze. Io sono Loredana Forleo, stiamo insieme fino alle 18, ci sono tanti successi, tanta bella musica selezionata da Fabio De Magistris. Alla regia c'è Stefano Bosca, che ringrazio anticipatamente per quest'ora che seguirà questo Company Maximum. E a questo punto direi di cominciare subito, lo facciamo con Giovanotti e Alfa insieme per Buon Vento.

E la prima tranche del Company Maximum di questa domenica è andata. In chiusura c'erano anche Tame Impala insieme a Ginny con Dracula. Adesso noi facciamo una pausa, però dopo torneremo e parleremo di una domenica particolare. Una nuova tendenza è detta la domenica alla francese, alla francese. A tra poco.

0: Company Maximum.
1: È uno dei successi sicuramente di questa estate, la canzone che abbiamo appena riascoltato, Irama, qui su Radio Company, a portarci ad una brevissima pausa per noi. Ci fermiamo, tra poco ritorneremo e ritroveremo e riascolteremo anche il nostro nuovo Company Disc.

0: finalisti delle hit degli anni 90 per la prima volta in Italia. Cappella, la protagonista di uno dei tormentoni degli anni 2000. Valeria Rossi,
1: dammi tre parole.
0: Sabato 15 agosto, Prato della Valle, Padova. Inizia con noi il viaggio.

0: HX e con il patrocinio della Regione Veneto.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Sai, Animal.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

qui su Radio Company. A quest'ora della domenica c'è Company Maximum. Io sono Fabio De Magistris, c'è con me Stefano Bosca ad occuparsi della regia. A noi il compito, come ogni weekend, di portarvi sino alle ore 20, dove incontreremo poi Company Caffè. Adesso siamo pronti a ripartire con With You, questo è Do You Mean?

qui su Radio Company, Bob Sinclair era I Can't Wait, la canzone che abbiamo appena riascoltato, un altro dei successi scelti per questa domenica d'estate che stiamo passando assieme. Adesso brevissima pausa per noi, tra poco ritorneremo però con un successo del passato e uno del presente.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Samurai J era Flamenco Paranoia, la canzone che abbiamo sentito, il successo del presente praticamente, prima un ritorno nel tempo, lo abbiamo fatto con Visage e Fate to Grey. Si chiude Company Maximum per questa domenica d'agosto, grazie a Stefano Bosca che è stato in regia, da Fabio De Magistris è tutto, appuntamento a domani sera, vi aspetto con Company Yesterday a partire dalle ore 23.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
1: Ora c'è Company Cafè Summer Vibes. I suoni, la musica, le emozioni della tua estate.

terra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.

0: sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.